gato, gato, gato, gato, gato, me dice el gato. Gato, gato, gato, gato, gato, me dice el gato. Gato, gato, gato, gato, gato, me dice el gato. Gato, gato, gato, gato.